e orchestra di camera Il Giardino Armonico, 7:13. Suite Drottningholm, musica per il casamento reale del duque Adolphus Frederick, di Hodroman, orchestra di camera di Uppsala, a recensione di Anthony Haustedt.